0: situazione.
1: Clown da gre.
0: Amolamalo.
1: Dai, punaza.
0: Pomalo. A da još digo ne mladic. A ja sam.
1: A ča padri.
0: Ma, ljubite, majko.
1: Ajgore.